no di hekem megahertz divay fm abadwas em megatuka no di divay fm divay naayaku no di hekem megahertz